lei è sempre accanto, mi aspetta me, Francesca. Francesca non ha mai chiesto di più.

fascisti, nordisti, poi spariscono e poi chi l'ha visti? E allora bimba, che pizza, che noia, che palle, allora bimba, che palle, che pizza, che noia.

0: Aiutami!
1: Prossima stazione
0: Speranza. Prossima stazione Speranza.
1: Prossima stazione Speranza.
0: Prossima stazione Speranza.
1: Prossima stazione Speranza.
0: Final del trayecto,
1: final del trayecto,
0: final del trayecto.
1: Próxima estación,
0: Esperanza.
1: Próxima estación,
0: Esperanza.